dove vuoi andare tu? A casa devi rimanere. Come? Vuoi andare al casinò? No, io vado al casinò a giocare lo scemente di ferro. Mi fai ridere?

coi volti scuri scuri, proiettiamo ombre lunghe sui muri, noi duri. Le donne, amiamo strane donne, con assurde fasciatissime gonne, che donne.